kunali ndito kwa mlaka maliro amati vinyo ata ele ndegolo lijala jaga jogoro ndomuro nyimbo

Come ne cogiamo qui in qua MC Bingo amati ti condanni così la partizza di incani in ciburichesi ntai gango guana ndendende 4 o'clock